0: Brindisi, scena del primo atto da opera La Traviata di Verdi. Soprano Annone Trebico, tenor Rolando Villachon, cori Orchestra Sinfonica di Vienna, a presenza di Carlo Rizzi.
1: Classicus na madrugada.
0: Doze peças líricas de Grieg e ao piano Nelson Freire.